0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Arriva il decreto del governo contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il prezzo del gasolio da pompa sarà ridotto di 17 centesimi al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti spiega che la misura, dal costo di circa 125 milioni di euro, sarà finanziata attraverso le accise mobili di giugno, le sanzioni antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Salta invece l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette, misura bocciata dai vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il governo non esclude ulteriori interventi e ha già convocato un nuovo consiglio dei ministri per il 4 agosto. Giorgia Meloni parla di una risposta tempestiva e responsabile. Nel decreto anche 100 milioni di euro per l'ex Ilva destinati a completare il percorso di cessione delle attività.
2: E proprio il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto. L'offerta riguarderebbe sia l'area a freddo sia quella a caldo dello stabilimento. Il progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo forno senza emissioni di carbonio. In una nota diffusa dal proprio consulente legale, il gruppo ribadisce l'impegno a portare avanti l'acquisizione del perimetro dell'ex Ilva di Acciaierie d'Italia. L'operazione resta però subordinata alla definizione degli accordi necessari, anche alla luce del recente decreto della Corte d'Appello di Milano e dalle indicazioni arrivate da Palazzo Chigi.
1: Donald Trump afferma di aver concesso una nuova possibilità alla diplomazia con l'Iran, ma avverte che in caso di fallimento gli Stati Uniti sono pronti ad una forte azione militare. Il presidente smentisce che la sospensione dei raid sia stata decisa per la mancanza di missili o sistemi di difesa. Teheran replica che eventuali colloqui sullo stretto di Hormuz potranno avvenire soltanto con la mediazione dell'Oman. Secondo fonti dell'intelligence americana citate da Axios, l'Iran sarebbe attraversato da una profonda crisi economica e le sanzioni avrebbero effetti più pesanti degli attacchi militari. Il segretario della difesa Pratt Hegseth, intanto criticato dall'area MAGA, che accusa di aver lasciato Trump impantanare nella guerra. Atteso alla Casa Bianca l'incontro con Benjamin Netanyahu, mentre Volodymyr Zelensky vede a Londra il nuovo premier britannico Andy Burnham prima del faccia a faccia con Trump.
2: Mosca e la regione circostante sono state attaccate da circa 100 droni ucraini. Lo riferiscono i media di Kiev, secondo i quali è stato colpito anche un centro logistico della società Wild Berries, già preso di mira nei giorni scorsi. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente annunciato l'abbattimento di 12 velivoli diretti verso Mosca. L'offensiva si sarebbe poi intensificata con il passare delle ore, arrivando a circondare la capitale da più direzioni. Le autorità russe stanno verificando i danni ed eventuale presenza di vittime.
1: Tre donne sono state accoltellate a Parigi, due versano in condizioni gravi e una di loro è incinta. La polizia ha fermato un uomo di 31 anni con problemi psichici. Secondo gli investigatori, l'aggressione non avrebbe una matrice terroristica, anche se il sospettato avrebbe dichiarato di essere stato mandato da là per uccidere delle donne. A Berlino intanto cresce la polemica sull'attentato al Gay Pride. Il cancelliere Friedrich Merz ammette che l'attacco avrebbe potuto essere evitato. Il padre dell'attentatore sostiene che il figlio, intenzionato a raggiungere l'ISIS in Siria, sarebbe stato vittima di un lavaggio del cervello.
2: Veniamo in Italia. Una lite tra due aiuto cuochi è finita con una coltellata nella cucina di un albergo del litorale riminese. Una ragazza di 21 anni avrebbe colpito all'addome un collega di 45 anni durante un violento dissidio avvenuto nel turno di lavoro. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena e sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi è di 40 giorni salvo complicazioni. I carabinieri hanno sequestrato il coltello da cucina utilizzato nell'aggressione. La giovane è stata denunciata per lesioni personali aggravate.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La giornata è iniziata con il messaggio amaro di Andrea Pirlo di ieri, che ha dichiarato di aver appreso di non essere più candidato dopo le polemiche per i rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Dopo incontri e tentativi di mediazione, Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato i rispettivi incarichi nella Federcalcio. È fallita anche l'ipotesi di affidare la panchina a Tiago Motta. Per il ruolo di direttore tecnico prende quota Giorgio Chiellini. Tra i possibili commissari tecnici tornano invece i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte. Mancini sarebbe al momento il favorito, anche se diversi club di Serie A continuerebbero ad esprimere perplessità. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
1: Turing 104.
2: Questa è Turing 104.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Touring 104 Notizie.
2: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte attacco ucraino su Mosca e sulla regione circostante con centinaia di droni. Lo riferisce l'agenzia ucraina RBC, secondo la quale è stato colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa, già presa di mira nei giorni scorsi. Secondo quanto riferisce l'agenzia AFP, i droni lanciati da Kiev sarebbero più di 390. Dal canto loro le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bimbo di 11 mesi. L'esercito russo ha attaccato anche Sloviansk e il villaggio di Rayorodok. Altri civili, tra cui una coppia di sposi, sono rimasti feriti a Drutskivka e Bilbasivsk. Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai in Cina. La notizia è stata resa nota dall'agenzia di stampa Xinhua. Non si segnalano vittime e feriti. Veniamo in Italia. Arriva il nuovo decreto del governo contro il caro carburante. Il servizio della redazione.
3: Fino al 6 agosto il prezzo del gasolio da pompa sarà ridotto di 17 centesimi al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti spiega che la misura, dal costo di circa 125 milioni di euro, sarà finanziata attraverso le accise mobili di giugno, le sanzioni antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Salta invece l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette, misura bocciata dai vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il governo non esclude ulteriori interventi e ha già convocato un nuovo consiglio dei ministri per il 4 agosto. Giorgia Meloni parla di una risposta tempestiva e responsabile. Nel decreto anche 100 milioni di euro per l'ex Ilva destinati a completare il percorso di cessione delle attività.
2: E a proposito dell'ex Ilva, il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dello stabilimento di Taranto, sia per l'aria a freddo sia per l'aria a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota diffusa dall'advisor legale Chiomenti, sottolineando che l'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi. Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne viene denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto a intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni salvo complicazioni. Lo sport scherma i mondiali in corso ad Hong Kong e doppietta Italia. Martina Favaretto vince l'oro, Arianna Errigo l'argento. La doppietta lancia l'Italia in testa alla classifica di podi al termine delle prove individuali in attesa di quelle a squadre. La finale tutta azzurra del fioretto sulla pedana di questi mondiali va alla 24enne veneta, che si prende il derby con il punteggio di 15 stoccate contro 7 e festeggia il suo primo titolo iridato crollando a terra in lacrime, consolata e complimentata dalla collega rivale. Il tennis, dopo due mesi lontano dai campi, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio al torneo ATP 500 di Washington, affrontando il derby con Matteo Arnaldi, che gli ha lasciato la strada libera, ritirandosi nel secondo set quando era in svantaggio per 6-0, 3-1. Musetti sembra aver completato il recupero dell'infortunio al retto femorale, che dopo gli internazionali lo ha tenuto lontano dagli slam di Parigi e Wimbledon, ma la partita di certo non gli ha consentito di testarsi al meglio. Sfortunato Arnaldi, che per evitare complicazioni ha deciso di non forzare e interrompere il match in anticipo. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
9: Radio Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato negli Stati Uniti per partecipare al funerale del senatore Lindsey Graham. Netanyahu incontrerà il presidente americano Donald Trump sul tavolo dei due. Ci sono il dossier su Iran, Natanz e programmi nucleari. La guerra tra Russia e Ucraina, pesante attacco ucraino con droni sulla capitale russa, il servizio della redazione.
2: Mosca e la regione circostante sono state attaccate da circa 100 droni ucraini. Lo riferiscono i media di Kiev, secondo i quali è stato colpito anche un centro logistico della società Wild Berries, già preso di mira nei giorni scorsi. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente annunciato l'abbattimento di 12 velivoli diretti verso Mosca. L'offensiva si sarebbe poi intensificata con il passare delle ore, arrivando a circondare la capitale da più direzioni. Le autorità russe stanno verificando i danni ed eventuale presenza di vittime.
1: I vigili del fuoco spagnoli sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. L'attività dei bomberos è fondamentale soprattutto perché è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della già grave situazione. Il vento dovrebbe cambiare direzione proprio in questi minuti. Gli esperti dicono attorno alle ore 12 di oggi. Abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara resa col ministro della difesa Guido Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato. La cronaca novata e milanese: poco prima delle 5 di oggi un incendio è divampato presso la piattaforma ecologica comunale. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Guarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. Lo sport, il calcio e caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana e il servizio della redazione.
3: La giornata è iniziata con il messaggio amaro di Andrea Pirlo di ieri, che ha dichiarato di aver appreso di non essere più candidato dopo le polemiche per i rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Dopo incontri e tentativi di mediazione, Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato i rispettivi incarichi nella Federcalcio. È fallita anche l'ipotesi di affidare la panchina a Tiago Motta. Per il ruolo di direttore tecnico prende quota Giorgio Chiellini. Tra i possibili commissari tecnici tornano invece i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte. Mancini sarebbe al momento il favorito, anche se diversi club di Serie A continuerebbero ad esprimere perplessità.
1: I vertici dell'azienda ospedaliera Santo Bono Pausilli Lipon hanno ringraziato i neoconiugi Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante per la loro decisione di trasformare il giorno del loro matrimonio in un'occasione di solidarietà, sostenendo l'ospedale partenopeo attraverso la lista regalo solidale della Fondazione. Un esempio di grande sensibilità e valore umano, affermano il direttore generale dell'azienda Rodolfo Conenna e la direttrice della Fondazione Flavia Matrisciano. Per Donnarumma, spiegano i due dirigenti, questo è un gesto e la naturale prosecuzione di un legame speciale con il nostro ospedale. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Ci sono cose per cui sono disposto a morire, ma non ce n'è nessuna per cui sarei disposto ad uccidere. Gandhi.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Questa è Touring 104.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104.
2: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, o sai che devo mare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato negli Stati Uniti per partecipare al funerale del senatore Lindsey Graham. Netanyahu incontrerà il presidente americano Donald Trump. Sul tavolo dei due ci sono il dossier su Iran, Natanz e programmi nucleari. La guerra tra Russia e Ucraina, pesante attacco ucraino con droni sulla capitale russa, il servizio della redazione.
2: Mosca e la regione circostante sono state attaccate da circa 100 droni ucraini. Lo riferiscono i media di Kiev, secondo i quali è stato colpito anche un centro logistico della società Wild Berries, già preso di mira nei giorni scorsi. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente annunciato l'abbattimento di 12 velivoli diretti verso Mosca. L'offensiva si sarebbe poi intensificata con il passare delle ore, arrivando a circondare la capitale da più direzioni. Le autorità russe stanno verificando i danni ed eventuale presenza di vittime.
1: I vigili del fuoco spagnoli sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. L'attività dei bomberos è fondamentale soprattutto perché è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della già grave situazione. Il vento dovrebbe cambiare direzione proprio in questi minuti, gli esperti dicono attorno alle ore 12 di oggi. Abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara resa col ministro della difesa Guido Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato. La cronaca novata milanese: poco prima delle 5 di oggi un incendio è divampato presso la piattaforma ecologica comunale. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. Lo sport, il calcio e caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana e il servizio della redazione.
3: La giornata è iniziata con il messaggio amaro di Andrea Pirlo di ieri, che ha dichiarato di aver appreso di non essere più candidato dopo le polemiche per i rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Dopo incontri e tentativi di mediazione, Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato i rispettivi incarichi nella Federcalcio e fallite anche l'ipotesi di affidare la panchina a Tiago Motta. Per il ruolo di direttore tecnico prende quota Giorgio Chiellini. Tra i possibili commissari tecnici tornano invece i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte. Mancini sarebbe al momento il favorito, anche se diversi club di Serie A continuerebbero ad esprimere perplessità.
1: I vertici dell'azienda ospedaliera Santo Bono Pausilli Pon hanno ringraziato i neoconiugi Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante per la loro decisione di trasformare il giorno del loro matrimonio in un'occasione di solidarietà, sostenendo l'ospedale partenopeo attraverso la lista regalo solidale della fondazione. Un esempio di grande sensibilità e valore umano, affermano il direttore generale dell'azienda Rodolfo Conenna e la direttrice della fondazione Flavia Matrisciano. Per Donnarumma, spiegano i due dirigenti, questo è un gesto e la naturale prosecuzione di un legame speciale con il nostro ospedale. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
8: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
9: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Chiunque sia felice rende felice anche gli altri. Chi ha coraggio e fede non morirà mai in miseria. Anna Frank.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
11: Radio Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.
3: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La guerra tra Russia e Ucraina in primo piano, pesante attacco ucraino con droni sulla capitale russa e il servizio della redazione.
2: Mosca e la regione circostante sono state attaccate da circa 100 droni ucraini. Lo riferiscono i media di Kiev, secondo i quali è stato colpito anche un centro logistico della società Wild Berries, già preso di mira nei giorni scorsi. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente annunciato l'abbattimento di 12 velivoli diretti verso Mosca. L'offensiva si sarebbe poi intensificata con il passare delle ore, arrivando a circondare la capitale da più direzioni. Le autorità russe stanno verificando i danni ed eventuale presenza di vittime.
1: L'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie in base alla proposta omanita, che gode di sostegno regionale. L'Iran non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa vitale via navigabile. La proposta ricalca la gestione dello stretto di Malacca, dove coloro che utilizzano lo stretto contribuiscono volontariamente al finanziamento della navigazione, della protezione ambientale e delle operazioni di ricerca e salvataggio. Intanto il conflitto tra Stati Uniti e Iran arriva al sesto mese, anche se sono quattro notti che non si verificano attacchi tra i due paesi. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che l'Iran sta dialogando per raggiungere un accordo proprio in questo momento. Il servizio della redazione.
3: Donald Trump afferma di aver concesso una nuova possibilità alla diplomazia con l'Iran, ma avverte che in caso di fallimento gli Stati Uniti sono pronti ad una forte azione militare. Il presidente smentisce che la sospensione dei raid sia stata decisa per la mancanza di missili o sistemi di difesa. Teheran replica che eventuali colloqui sullo stretto di Hormuz potranno avvenire soltanto con la mediazione dell'Oman. Secondo fonti dell'intelligenza americana citate da Axios, l'Iran sarebbe attraversato da una profonda crisi economica e le sanzioni avrebbero effetti più pesanti degli attacchi militari. Il segretario della difesa Pratt Hegseth, intanto criticato dall'area MAGA, che accusa di aver lasciato Trump impantanare nella guerra. Atteso alla Casa Bianca l'incontro con Benjamin Netanyahu, mentre Volodymyr Zelensky vede a Londra il nuovo premier britannico Andy Burnham, prima del faccia a faccia con Trump.
1: In Italia, con la cronaca Novate milanese, poco prima delle 5 di oggi un incendio è divampato presso la piattaforma ecologica comunale. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Guarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. Tragedia a Belluna, in provincia di Caserta, dove un uomo di 41 anni è morto dopo essersi immerso in un laghetto. Il fatto è avvenuto ieri sera poco prima delle 20, quando è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale del comando, insieme al nucleo soccorritori fluviali alluvionali. Notizia di sport in chiusura: il calcio inglese avvierà in questa stagione una nuova regola sperimentale per cercare di eliminare il time out tattico del portiere, ossia le situazioni in cui, soprattutto nei finali di partita, gli estremi difensori fingono infortuni che portano a interrompere il gioco con l'ingresso di medici e fisioterapisti in campo. Ogni volta che succederà, a meno di casi gravi previsti dalla nuova norma, alla ripresa del gioco un compagno di squadra del portiere dovrà uscire per un minuto. L'allenatore avrà 10 secondi per designare un altro giocatore, altrimenti dovrà lasciare il campo il capitano. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora

0: Touring 104 Notizie.
1: È stata inaugurata la nuova arteria che collega Viale della Libertà ai dipartimenti di Ingegneria e Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria attraverso il prolungamento di Via Zender. L'opera si sviluppa per circa 500 metri e comprende 140 nuovi posti auto. Il rettore Giuseppe Zimbalatti ha definito l'intervento importante per l'Ateneo e per l'intera città. Resta però aperto il problema dell'accessibilità pedonale. L'obiettivo è avviare un confronto con il comune per realizzare percorsi più agevoli verso la cittadella universitaria. Due fraterni residenti a Siderno sono stati posti agli arresti domiciliari dalla Polizia di Stato. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Locri nell'ambito delle indagini sulla rissa avvenuta l'8 luglio nel centro cittadino, durante la quale un ragazzo del 2006 è stato accoltellato. Grazie alle immagini di videosorveglianza, gli agenti hanno ricostruito la dinamica e recuperato l'arma. I due sono inoltre indagati per due rapine a mano armata ai danni di un cittadino extracomunitario. Reggio Calabria ospiterà dal 31 luglio al 2 agosto la 21esima edizione dei Tesori del Mediterraneo. La manifestazione, sostenuta dalla città metropolitana, unirà cultura, sport, turismo e spettacolo. In programma la tradizionale regata del Mediterraneo, salotti televisivi, incontri con ospiti nazionali e il premio letterario Apollo. Secondo gli organizzatori, l'obiettivo è rafforzare la dimensione nazionale dell'evento e trasformare l'Arena dello Stretto in un luogo di confronto tra istituzioni, imprese e protagonisti del mondo culturale.
2: Lo sport.
3: Partiamo dal calciomercato. La S Regina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Abon Kelé. Arrivato in Italia nel 2015 dai francesi del Nantes, il centrocampista classe 98 porta con sé un palmares impreziosito da 4 titoli. Alle promozioni C ottenute con il Vado nella passata stagione e con il Giuliano nella stagione 21-22, si aggiunge infatti la doppia vittoria con il Campobasso nel campionato 2023-24. Il titolo è quindi il primo posto e poi lo scudetto di categoria. Quattro ufficializzazioni quindi, Romairone, Marchioni, Abon Kelé e la data del raduno, ma nessuna riguarda ancora tutti gli altri calciatori che sono arrivati alla Regina. La società si prepara ad avviare la nuova stagione con il via previsto per questa mattina al centro sportivo Sant'Agata. Non è stato diffuso un elenco ufficiale dei convocati. Attraverso indiscrezioni e valutazioni è stato però possibile ricostruire alcuni dei nomi tra vecchi e nuovi che si presentano così per il consueto appuntamento con le visite mediche. Dopo i test la squadra potrebbe svolgere anche una prima sgambatura al centro sportivo. La preparazione vera e propria inizierà invece qualche giorno dopo, quando ci sarà la partenza per la sede di ritiro. Anche in questo caso nessuna comunicazione. Tra i calciatori attesi al Sant'Agata c'è anche Toti Porcino. L'esterno sinistro è ancora legato alla Regina da un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Nella stessa situazione si trovano i fratelli Girasole e Verducci di Grazia e alcuni giovani già presenti nell'organico amaranto. In attesa di completare la squadra attraverso il mercato, il tecnico Marchionni avrà quindi la possibilità di valutare diversi elementi contrattualizzati. Tra questi, proprio Porcino, chiamato a convincere l'allenatore durante i primi giorni di lavoro.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Ci sono cose che nonostante tu sappia da una vita, hai bisogno di sentirtele dire. Sei stupido. SF.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
9: Questa è Touring 104.

0: Boom Girl.
1: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
2: Smash It's Up Chart.
1: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il futuro della nazionale in apertura. Malagò oggi ha annunciato che la scelta è caduta su Roberto Mancini. Si attende adesso, ha detto, solo la firma. Veniamo adesso alla guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte attacco ucraino su Mosca e sulla regione circostante con centinaia di droni. Lo riferisce l'agenzia ucraina RBC, secondo la quale è stato colpito anche un centro logistico della Wildberries. L'Amazon russa, già presa di mira nei giorni scorsi. Secondo quanto riferisce l'agenzia AFP, i droni lanciati da Kiev sarebbero più di 390. Dal canto loro, le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bimbo di 11 mesi. L'esercito russo ha attaccato anche Sloviansk e il villaggio di Rayorodok. Altri civili, tra cui una coppia di sposi, sono rimasti feriti a Druskivka e Bildbasivka. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, alle 9.27 in Italia. La scossa ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. L'economia Eni ha raggiunto la decisione finale di investimento per lo sviluppo del progetto Kronos, situato in acque profonde offshore di Cipro, con l'obiettivo di portare sul mercato il primo gas cipriota nel 2028. Il progetto operato da Eni consentirà la messa in produzione delle risorse del giacimento Kronos, situato nel blocco 6, che contiene oltre 3 TCF di gas inizialmente in posto. Il gas verrà trasportato e trattato presso le infrastrutture esistenti di Zohr in Egitto, per essere successivamente trasferito e liquefatto nell'impianto di GNL di Damietta ed esportato sotto forma di gas naturale liquefatto verso i mercati internazionali, principalmente europei. Il ministro delle infrastrutture del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio prezzi dei carburanti del ministero, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,986 euro al litro per la benzina e 2,180 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,074 euro al litro per la benzina e 2,250 euro al litro per il gasolio. Ieri intanto è stato varato il nuovo decreto del governo contro il caro carburanti. Il servizio della redazione.
2: Fino al 6 agosto il prezzo del gasolio da pompa sarà ridotto di 17 centesimi al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti spiega che la misura, dal costo di circa 125 milioni di euro, sarà finanziata attraverso le accise mobili di giugno, le sanzioni antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Salta invece l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette, misura bocciata dai vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il governo non esclude ulteriori interventi e ha già convocato un nuovo consiglio dei ministri per il 4 agosto. Giorgia Meloni parla di una risposta tempestiva e responsabile. Nel decreto anche 100 milioni di euro per l'ex Ilva destinati a completare il percorso di cessione delle attività.
1: Parliamo di ambiente. In chiusura salgono a 308 i comuni costieri, pari al 48% del totale, colpiti da 1073 eventi meteo estremi dal 2010 al 2026. Allagamenti, trombe d'aria e mareggiate gli eventi più frequenti. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto spiagge di Legambiente dell'osservatorio Città Clima. L'analisi racconta di come ormai non sia più solo il caldo record a pesare, tanto che in Italia comuni costieri e spiagge sono sempre più minacciati dalla crisi climatica e da eventi meteo estremi che amplificano il fenomeno dell'erosione dei lidi. All'Italia, dice Legambiente, serve un piano nazionale specifico per le coste e soprattutto fare prevenzione e smetterla di rincorrere le emergenze. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: Ogni giorno, dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, video.

0: arte, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
1: 104.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher.

0: Touring 104 Notizie.
1: È stata inaugurata la nuova arteria che collega Viale della Libertà ai dipartimenti di Ingegneria e Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria attraverso il prolungamento di Via Zender. L'opera si sviluppa per circa 500 metri e comprende 140 nuovi posti auto. Il rettore Giuseppe Zimbalatti ha definito l'intervento importante per l'Ateneo e per l'intera città. Resta però aperto il problema dell'accessibilità pedonale. L'obiettivo è avviare un confronto con il comune per realizzare percorsi più agevoli verso la cittadella universitaria. Due fraterni residenti a Siderno sono stati posti agli arresti domiciliari dalla Polizia di Stato. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Locri nell'ambito delle indagini sulla rissa avvenuta l'8 luglio nel centro cittadino, durante la quale un ragazzo del 2006 è stato accoltellato. Grazie alle immagini di videosorveglianza, gli agenti hanno ricostruito la dinamica e recuperato l'arma. I due sono inoltre indagati per due rapine a mano armata ai danni di un cittadino extracomunitario. Reggio Calabria ospiterà dal 31 luglio al 2 agosto la 21esima edizione dei Tesori del Mediterraneo. La manifestazione, sostenuta dalla città metropolitana, unirà cultura, sport, turismo e spettacolo. In programma la tradizionale regata del Mediterraneo, salotti televisivi, incontri con ospiti nazionali e il premio letterario Apollo. Secondo gli organizzatori, l'obiettivo è rafforzare la dimensione nazionale dell'evento e trasformare l'Arena dello Stretto in un luogo di confronto tra istituzioni, imprese e protagonisti del mondo culturale.
2: Lo sport.
3: Partiamo dal calciomercato. La S Regina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Abonkele. Arrivato in Italia nel 2015 dai francesi del Nantes, il centrocampista classe 98 porta con sé un palmarès impreziosito da 4 titoli. Alle promozioni C ottenute con il Vado nella passata stagione e con il Giuliano nella stagione 21-22, si aggiunge infatti la doppia vittoria con il Campobasso nel campionato 2023-24. Il titolo è quindi il primo posto e poi lo scudetto di categoria. Quattro ufficializzazioni quindi: Romairone, Marchioni, Abonkele e la data del raduno, ma nessuna riguarda ancora tutti gli altri calciatori che sono arrivati alla Regina. La società si prepara ad avviare la nuova stagione con il via previsto per questa mattina al centro sportivo Sant'Agata. Non è stato diffuso un elenco ufficiale dei convocati. Attraverso indiscrezioni e valutazioni è stato però possibile ricostruire alcuni dei nomi tra vecchi e nuovi che si presentano così per il consueto appuntamento con le visite mediche. Dopo i test, la squadra potrebbe svolgere anche una prima sgambatura al centro sportivo. La preparazione vera e propria inizierà invece qualche giorno dopo, quando ci sarà la partenza per la sede di ritiro. Anche in questo caso nessuna comunicazione. Tra i calciatori attesi al Sant'Agata c'è anche Toti Porcino. L'esterno sinistro è ancora legato alla Regina da un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Nella stessa situazione si trovano i fratelli Girasole, Verducci, Di Grazia e alcuni giovani già presenti nell'organico amaranto. In attesa di completare la squadra attraverso il mercato, il tecnico Marchionni avrà quindi la possibilità di valutare diversi elementi contrattualizzati. Tra questi, proprio Porcino, chiamato a convincere l'allenatore durante i primi giorni di lavoro.
2: Touring 104. Informazione e passione. Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione e

0: e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Ci sono due cose che non tornano indietro. Una freccia scagliata e un'occasione perduta. Jim Rohn.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Questa è Smash It's Up Chart, in ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi. 30 più trasmessi. Su Touring 104.

0: e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: During 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, la guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte, attacco ucraino su Mosca e sulla regione circostante con centinaia di droni, lo riferisce l'agenzia ucraina RBC, secondo la quale è stato colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa, già presa di mira nei giorni scorsi. Secondo quanto riferisce l'agenzia AFP, i droni lanciati da Kiev sarebbero più di 390. Dal canto loro, le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Dion, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bimbo di 11 mesi. L'esercito russo ha attaccato anche Sloviansk e il villaggio di Rayorodok. Altri civili, tra cui una coppia di sposi, sono rimasti feriti a Druzhkivka e Bildbasivka. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. L'economia Eni ha raggiunto la decisione finale di investimento per lo sviluppo del progetto Kronos, situato in acque profonde offshore di Cipro, con l'obiettivo di portare sul mercato il primo gas cipriota nel 2028. Il progetto operato da Eni consentirà la messa in produzione delle risorse del giacimento Kronos, situato nel blocco 6, che contiene oltre 3 TCF di gas inizialmente in posto. Il gas verrà trasportato e trattato presso le infrastrutture esistenti di Zohr in Egitto, per essere successivamente trasferito e liquefatto nell'impianto di GNL di Damietta ed esportato sotto forma di gas naturale liquefatto verso i mercati internazionali, principalmente europei. In Italia, con la cronaca novate milanese, poco prima delle 5 di oggi, un incendio è divampato presso la piattaforma ecologica comunale. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Guarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. Tragedia a Belluna, in provincia di Caserta, dove un uomo di 41 anni è morto dopo essersi immerso in un laghetto. Il fatto è avvenuto ieri sera poco prima delle 20, quando è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale del comando, insieme al nucleo soccorritori fluviali alluvionali. Notizia di sport in chiusura: il calcio inglese avvierà in questa stagione una nuova regola sperimentale per cercare di eliminare il time out tattico del portiere, ossia le situazioni in cui, soprattutto nei finali di partita, gli estremi difensori fingono infortuni che portano a interrompere il gioco con l'ingresso di medici e fisioterapisti in campo. Ogni volta che succederà, a meno di casi gravi previsti dalla nuova norma, alla ripresa del gioco un compagno di squadra del portiere dovrà uscire per un minuto. L'allenatore avrà 10 secondi per designare un altro giocatore, altrimenti dovrà lasciare il campo il capitano. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
4: Yeah. dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Ci sono due specie di sciocchi: quelli che non dubitano di niente e quelli che dubitano di tutto. Charles Joseph Deligne.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Benvenuti.
8: Ok.
7: Benvenuti a casa Lo Presti. Casa Lo Presti.
8: I love you, babe.
7: Benvenuti a casa Lo Presti.
9: Che meraviglia, ciao, cioè, Nick è a posto, vedo tutte le luci accese in super regia.

buona estate e martedì 28 luglio, grazie ragazzi. Pausa magnetica, aperto la puntata di oggi, sono 5-9 minuti. Come sempre abbiamo un'attenta regia, Niki dall'altra parte, ormai è fatto un mese che sta schiacciando tutti i tasti di questa bellissima macchina che è Radio Touring 104. Stiamo anche in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre. L'originale la ricordate? Robin S. Show Me Love. Lei si chiama LB1.

Ma li sta mandando? L'hai preso sta canzone? Listen to me. Brava, LB1, Show Me Love, la versione originale degli anni 90 di Robin S, che continua a metterla nelle mie festicciole. Che bella, quando parte, bellissimo.

scansano presti dalle 17 alle 19. Anche per questo fine luglio siamo impresenti con tante novità a 45 giri. No, in realtà i 45 giri sono da tanti anni che non ci sono più, però con dei singoli molto belli che arrivano puntualmente alla nostra redazione e noi li selezioniamo e poi vi li facciamo sentire come la nuova

chiama Ravin Lené. Brava lei, no, ma abbiamo passato più volte le sue canzoni, ve la ricordate? Sì, lo scorso anno, la grande. Mi dai una camera, Nick? Eccomi. Saluto.

che bella la radio, ragazzi. Lo sapete che oggi, esattamente 50 anni fa, cioè nascevano le radio libere. Cioè, noi siamo in realtà il primo marzo 1976 nata Radio Tuning, però c'è stato questo decreto del ministero che rendeva ufficiale tutti quelli che volevano fare la radio di poterlo fare. Oggi è la giornata della radio, ragazzi.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo

che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

trenino assicurato quando guardo questa canzone qui in radio. Sono tutti felici, vero Nick? Va bene, 17.38, siamo qui anche oggi. Casa Lopresti, due ore intense. Vi segnalo per gli amici che seguono il colore amaranto, alle 20 sulla nostra pagina Facebook c'è Michele Favano. Classico appuntamento con Momenti Amaranto. Ma alle 21 potete rivedere il tutto su Video Touring. Yes!

solo nome, Radio Touring 104, ormai in FM da 50 anni, dato che oggi si celebra la giornata delle radio libere. Niente, siamo qua da ogni giorno a regalarvi emozioni. Cioè, emozioni in musica. C'era uno slogan, che diceva emozioni in musica, però non ricordo di che cosa, forse magari una compilation che si acquistava di musica missata estiva. Come on baby, Tame Impala.

Spettacular, Tame Impala con Dracula, molto bella questa canzone ragazzi, molto bella questa canzone. Come sta andando la vostra meravigliosa estate? State sempre con noi, Radio Tuning 104, 24 ore di canzoni incredibili, trasmesse anche sull'87 del digitale terrestre. Sono Filippo, questa è Casa Lopresti, fino alle 19.

Sempre che all'interno del nostro appuntamento, cioè anche a luglio, ad agosto, arrivano sempre canzoni nuove che noi vi sottoponiamo per la prima volta, come questa che è già partita all'ascolto. Lei si chiama Audrey Hubbard, novità assoluta oggi 28 luglio, questa è Sue Man, il titolo della canzone. Ascoltiamola assieme, anch'io l'ascolto per la prima volta, vero Nick?

sta scrivendo. Che bello! Che bella atmosfera, volevo dire, qua in radio. Che bella atmosfera in radio. Era Alfa con Giovanotti, vabbè, la conoscete, la passiamo tante volte durante la giornata. Radio Touring, eh? Super Radio Touring. Questa è Casa Lopresti.

Che bravo! Lui si chiama Somber, l'avete sentito più volte, è una delle canzoni, cioè dell'ultimo album che è uscito un anno fa, però a noi fa sempre impazzire risentire tutte le canzoni, una più bella dell'altra. Complimenti a questo 22enne di New York City. Ve la ricordate questa? Di tantissimi anni fa, di Elton John, e poi subito le news.

0: During 104 notizie.
1: È stata inaugurata la nuova arteria che collega Viale della Libertà ai dipartimenti di Ingegneria e Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria attraverso il prolungamento di via Zender. L'opera si sviluppa per circa 500 metri e comprende 140 nuovi posti auto. Il rettore Giuseppe Zimbalatti ha definito l'intervento importante per l'Ateneo e per l'intera città. Resta però aperto il problema dell'accessibilità pedonale. L'obiettivo è avviare un confronto con il comune per realizzare percorsi più agevoli verso la cittadella universitaria. Due fratelli residenti a Siderno sono stati posti agli arresti domiciliari dalla Polizia di Stato. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Locri nell'ambito delle indagini sulla rissa avvenuta l'8 luglio nel centro cittadino, durante la quale un ragazzo del 2006 è stato accoltellato. Grazie alle immagini di videosorveglianza, gli agenti hanno ricostruito la dinamica e recuperato l'arma. I due sono inoltre indagati per due rapine a mano armata ai danni di un cittadino extracomunitario. Reggio Calabria ospiterà dal 31 luglio al 2 agosto la 21esima edizione dei Tesori del Mediterraneo. La manifestazione, sostenuta dalla città metropolitana, unirà cultura, sport, turismo e spettacolo. In programma la tradizionale regata del Mediterraneo, salotti televisivi, incontri con ospiti nazionali e il premio letterario Apollo. Secondo gli organizzatori, l'obiettivo è rafforzare la dimensione nazionale dell'evento e trasformare l'Arena dello Stretto in un luogo di confronto tra istituzioni, imprese e protagonisti del mondo culturale.
2: Lo sport.
3: Partiamo dal calciomercato. La S Regina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Abonkele. Arrivato in Italia nel 2015 dai francesi del Nantes, il centrocampista classe 98 porta con sé un palmarès impreziosito da 4 titoli. Alle promozioni C ottenute con il Vado nella passata stagione e con il Giuliano nella stagione 21-22 si aggiunge infatti la doppia vittoria con il Campobasso nel campionato 2023-24. Il titolo è quindi il primo posto e poi lo scudetto di categoria. Quattro ufficializzazioni quindi, Romairone, Marchioni, Abonkele e la data del raduno, ma nessuna riguarda ancora tutti gli altri calciatori che sono arrivati alla Regina. La società si prepara ad avviare la nuova stagione con il via previsto per questa mattina al centro sportivo Sant'Agata. Non è stato diffuso un elenco ufficiale dei convocati. Attraverso indiscrezioni e valutazioni è stato però possibile ricostruire alcuni dei nomi tra vecchi e nuovi che si presentano così per il consueto appuntamento con le visite mediche. Dopo i test la squadra potrebbe svolgere anche una prima sgambatura al centro sportivo. La preparazione vera e propria inizierà invece qualche giorno dopo, quando ci sarà la partenza per la sede di ritiro. Anche in questo caso nessuna comunicazione. Tra i calciatori attesi al Sant'Agata c'è anche Toti Porcino. L'esterno sinistro è ancora legato alla Regina da un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Nella stessa situazione si trovano i fratelli Girasole, Verducci, Di Grazia e alcuni giovani già presenti nell'organico amaranto. In attesa di completare la squadra attraverso il mercato, il tecnico Marchionni avrà quindi la possibilità di valutare diversi elementi contrattualizzati. Tra questi, proprio Porcino, chiamato a convincere l'allenatore durante i primi giorni di lavoro.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca. un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Ci sono momenti in cui tutto va bene, ma non ti spaventare. Non dura. Jules Renard.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

Eccomi qua, tornato in diretta per questa bellissima puntata anche oggi, martedì 28 di luglio su Radio Touring 104. Di caso lo presti, siamo anche visibili sull'87 del Digitale Terrestre, ve lo sapete, no? E certo lo sapete. Olivia Rodrigo.

aveva abbassato il cursore, aveva abbassato il cursore. Va bene, Nighi dall'altra parte, quella grande festa a Casa Lopresti, abbiamo fatto sentire due o tre canzoni in velocità, un po', ogni tanto ci dobbiamo riprendere fiato. Fino alle 19, vi voglio segnalare, sapete che poi c'è il momento magico, alle 20, perché appassionato dei colori amaranto, della regina, si parla di regina con Michele Favano, alle 20. Sulla nostra pagina Facebook e poi a seguire, lo sapete com'è la storia. Cioè, la storia la sapete com'è, la storia la sapete. 21.87 digitale terrestre per rivedere la puntata. Che bello.

0: questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75

0: 84 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il toro meccanico. Il successo è assicurato.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: me.
1: Pam, pam, pam. Bello sto singolo. Peccato che molte volte lo dico, ma perché lo dico? Perché magari noi abbiamo tutti questi display meravigliosi qua in radio. Beh, di molte canzoni, alcuni artisti non hanno mai fatto il video. Qui c'è la copertina del singolo. Vabbè, però la canzone è molto molto bella. Siete con noi, siete su Radio Touring 104. Io sono Filippo, con me fino alle 19. Abbiamo un po' di dischi carini da farvi sentire, come questa fisarmonica di Giselle. Senti un po' se la senti per la prima volta, è molto interessante questa Dimanche Midi Pile.

Girls, dopo qualche volta che l'abbiamo vista, tutti vogliono diventare dei ballerini almeno per una notte. Dance No More, che vi invita a ballare, a muovervi. Vi state muovendo, siete in macchina, Reggio Messina, tutta la provincia, le province dove arriva il segnale forte e chiaro in FM. Poi gli amici della Calabria che guardano 87 del digitale terrestre su Video Tour. E

I love you baby. Madonna, Danceria. Ciao Nicky, grazie di cuore per aver fatto un'ottima regia anche oggi. Io torno domani, mercoledì, alle 17. Com'è? Domani ci sarà anche Ludovica, giusto? Che bello.

0: 4 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione in apertura. Parliamo di calcio perché Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Claudio Ranieri assumerà invece l'incarico di direttore tecnico. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò durante il Consiglio federale e successivamente ai giornalisti nella conferenza stampa nella sede di Via Allegri. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18 in conferenza stampa. Il presidente della Lega Dilettanti Giancarlo Abete parla di una scelta di qualità e ricorda che Mancini ha già guidato l'Italia alla vittoria dell'Europeo. Cambio anche sulla panchina della Francia. Zinedine Zidane è stato nominato commissario tecnico al posto di Didier Deschamps. L'ex numero 10 della Juventus ha definito l'incarico una gioia immensa, spiegando di aver rifiutato altre offerte proprio per attendere la nazionale francese.
2: Ultima pagina. Storico abbattimento del diaframma nella galleria di base del Brennero. Lo scavo austriaco dell'8 Fons Brennero si è congiunto con le gallerie principali già completate sul versante italiano nel tratto Mules. A circa 1400 metri di profondità sotto il passo del Brennero sono stati così realizzati due nuovi collegamenti ferroviari transfrontalieri tra Italia e Austria. Dopo l'unione del cunicolo esplorativo avvenuta lo scorso settembre, i due paesi sono ora collegati anche attraverso le gallerie ferroviarie principali. Sul lato italiano lo scavo è stato eseguito con le frese meccaniche Virginia e Flavia. In Austria si invece proceduto con il metodo tradizionale l'utilizzo di esplosivi.
1: Nel 2025 sono nati in Italia soltanto 355.000 bambini, dato più basso registrato dal secondo dopoguerra. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, e quanto emerge dal dossier Natalità 2026 realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. Il rapporto evidenzia inoltre che oltre il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato a causa di ostacoli economici, lavorativi o sociali. Il documento sottolinea quindi come il calo delle nascite non dipenda soltanto dalle scelte individuali, ma anche dalle difficoltà concrete incontrate dalle famiglie.
2: Un bar di Santo Mero, in provincia di Teramo, è stato sottoposto a controllo giudiziario dopo un'indagine per presunto sfruttamento del lavoro. Indagate tre persone, i due gestori del locale e la collaboratrice di uno studio di consulenza. Secondo gli investigatori, i dipendenti sarebbero stati costretti a turni giornalieri fino a 12 ore, spesso senza giorni di riposo o ferie. A fronte di contratti part-time ritenuti fittizi, le paghe effettive sarebbero state comprese tra 3 e 4 euro l'ora, con compensi giornalieri tra 30 e 50 euro. Contestate anche un debito contributivo verso l'INPS superiore a 76.000 euro. Le somme da recuperare a favore dei lavoratori superano invece 140.000 euro. Per evitare la chiusura del locale e tutelare i dipendenti, i gestori sono stati estromessi dall'attività affidata ad amministratori giudiziari.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito. La procura di Salerno ha affidato l'incarico per l'accertamento tecnico sui telefoni sequestrati. Sarà realizzata una copia forense dei dispositivi e verranno analizzati tutti i contenuti utili alle indagini. La polizia giudiziaria ha chiesto un termine di 120 giorni per completare il lavoro e la nomina di un interprete di lingua araba per esaminare le conversazioni dell'indagato. Per il delitto è stato arrestato Rida Rahmouni, cittadino tunisino di 26 anni. Al momento non è stata ancora autorizzata la restituzione della salma alla famiglia.
2: Voltiamo pagina, parliamo di TV. Sarà Raffaella Grigi la nuova conduttrice di Chi l'ha visto. La giornalista raccoglierà il testimone di Federica Sciarelli a partire dalla prossima edizione in onda dal 23 settembre su Rai 3. Grigi lavora da anni nella redazione della trasmissione. Il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, sottolinea che la scelta garantisce continuità con la storia e i valori del programma. La nuova conduzione aprirà una fase diversa, ma nel solco del lavoro svolto negli anni da Federica Sciarelli.
1: E infine ripariamo di calcio. Il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio. La decisione mette fine alla storia della società guidata da Massimo Cellino, che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B. Il provvedimento arriva dopo l'esclusione del club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche. La successiva apertura della procedura concorsuale ha portato alla dichiarazione di fallimento. La sentenza è arrivata proprio nel giorno del 70° compleanno di Cellino. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
0: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
5: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. 3 serate di street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Ci sono persone che parlano finché trovano qualcosa da dire. Sasha Guitry.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

facile a non piangere, anche se la vita è questo. E se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, e stanotte sì, lo rifarei.

0: A Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa

0: offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby! L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
1: State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione in apertura. Parliamo di calcio perché Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Claudio Ranieri assumerà invece l'incarico di direttore tecnico. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò durante il Consiglio federale e successivamente ai giornalisti nella conferenza stampa nella sede di Via Allegri. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18 in conferenza stampa. Il presidente della Lega Dilettanti Giancarlo Abete parla di una scelta di qualità e ricorda che Mancini ha già guidato l'Italia alla vittoria dell'Europeo. Cambio anche sulla panchina della Francia. Zinedine Zidane è stato nominato commissario tecnico al posto di Didier Deschamps. L'ex numero 10 della Juventus ha definito l'incarico una gioia immensa, spiegando di aver rifiutato altre offerte proprio per attendere la nazionale francese.
2: Ultima pagina, storico abbattimento del diaframma nella galleria di base del Brennero. Lo scavo austriaco dell'8 Fons Brennero si è congiunto con le gallerie principali già completate sul versante italiano nel tratto Mugliès. A circa 1400 metri di profondità sotto il passo del Brennero sono stati così realizzati due nuovi collegamenti ferroviari transfrontalieri tra Italia e Austria. Dopo l'unione del cunicolo esplorativo avvenuta lo scorso settembre, i due paesi sono ora collegati anche attraverso le gallerie ferroviarie principali. Sul lato italiano lo scavo è stato eseguito con le frese meccaniche Virginia e Flavia. In Austria si invece proceduto con il metodo tradizionale all'utilizzo di esplosivi.
1: Nel 2025 sono nati in Italia soltanto 355.000 bambini, il dato più basso registrato dal secondo dopoguerra. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, e quanto emerge dal dossier Natalità 2026 realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'ISTAT. Il rapporto evidenzia inoltre che oltre il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato a causa di ostacoli economici, lavorativi o sociali. Il documento sottolinea quindi come il calo delle nascite non dipenda soltanto dalle scelte individuali, ma anche dalle difficoltà concrete incontrate dalle famiglie.
2: Un bar di Sant'Omero in provincia di Teramo è stato sottoposto a controllo giudiziario dopo un'indagine per presunto sfruttamento del lavoro. Indagate tre persone, i due gestori del locale e la collaboratrice di uno studio di consulenza. Secondo gli investigatori, i dipendenti sarebbero stati costretti a turni giornalieri fino a 12 ore, spesso senza giorni di riposo o ferie. A fronte di contratti part-time ritenuti fittizi, le paghe effettive sarebbero state comprese tra 3 e 4 euro l'ora, con compensi giornalieri tra 30 e 50 euro. Contestate anche un debito contributivo verso l'INPS superiore a 76.000 euro. Le somme da recuperare a favore dei lavoratori superano invece i 140.000 euro. Per evitare la chiusura del locale e tutelare i dipendenti, i gestori sono stati estromessi dall'attività affidata ad amministratori giudiziari.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito. La Procura di Salerno ha affidato l'incarico per l'accertamento tecnico sui telefoni sequestrati. Sarà realizzata una copia forense dei dispositivi e verranno analizzati tutti i contenuti utili alle indagini. La polizia giudiziaria ha chiesto un termine di 120 giorni per completare il lavoro e la nomina di un interprete di lingua araba per esaminare le conversazioni dell'indagato. Per il delitto è stato arrestato Rida Rahmouni, cittadino tunisino di 26 anni. Al momento non è stata ancora autorizzata la restituzione della salma alla famiglia.
2: Voltiamo pagina, parliamo di TV. Sarà Raffaella Grigi la nuova conduttrice di Chi l'ha visto. La giornalista raccoglierà il testimone di Federica Sciarelli a partire dalla prossima edizione in onda dal 23 settembre su Rai 3. Grigi lavora da anni nella redazione della trasmissione. Il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, sottolinea che la scelta garantisce continuità con la storia e i valori del programma. La nuova conduzione aprirà una fase diversa, ma nel solco del lavoro svolto negli anni da Federica Sciarelli.
1: E infine riparliamo di calcio. Il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio. La decisione mette fine alla storia della società guidata da Massimo Cellino, che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B. Il provvedimento arriva dopo l'esclusione del club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche. La successiva apertura della procedura concorsuale ha portato alla dichiarazione di fallimento. La sentenza è arrivata proprio nel giorno del 70° compleanno di Cellino. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: State ascoltando Radio Touring 104. Touring 104.
1: Chi si omare? Perché non te ne niente, o sai che devo mare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu quando sai?

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata. Trovate l'ascolto dalla redazione in apertura. Parliamo di calcio perché Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Claudio Ranieri assumerà invece l'incarico di direttore tecnico. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò durante il Consiglio federale e successivamente ai giornalisti nella conferenza stampa nella sede di Via Allegri. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18 in conferenza stampa. Il presidente della Lega Dilettanti Giancarlo Abete parla di una scelta di qualità e ricorda che Mancini ha già guidato l'Italia alla vittoria dell'Europeo. Cambio anche sulla panchina della Francia. Zinedine Zidane è stato nominato commissario tecnico al posto di Didier Deschamps. L'ex numero 10 della Juventus ha definito l'incarico una gioia immensa, spiegando di aver rifiutato altre offerte proprio per attendere la nazionale francese.
2: Ultima pagina. Storico abbattimento del diaframma nella galleria di base del Brennero. Lo scavo austriaco dell'Otto Fons Brennero si è congiunto con le gallerie principali già completate sul versante italiano nel Mules, a circa 1400 metri di profondità. Sul passo del Brennero sono stati così realizzati due nuovi collegamenti dopo l'unione del cunicolo esplorativo avvenuta lo scorso settembre. I due paesi sono ora collegati anche attraverso le gallerie ferroviarie principali. Sul lato italiano lo scavo è stato eseguito con le frese meccaniche Virginia e Flavia. In Austria si è invece proceduto con il metodo tradizionale all'utilizzo di esplosivi.
1: Nel 2025 sono nati in Italia soltanto 355.000 bambini, il dato più basso registrato dal secondo dopoguerra. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, e quanto emerge dal dossier Natalità 2026 realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'ISTAT. Il rapporto evidenzia inoltre che oltre il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato a causa di economici, lavorativi o sociali. Il documento sottolinea quindi come il calo delle nascite non dipenda soltanto dalle scelte individuali, ma anche dalle difficoltà concrete incontrate dalle famiglie.
2: Un bar di Sant'Omero in provincia di Teramo è stato sottoposto a controllo giudiziario dopo un'indagine per presunto sfruttamento del lavoro. Indagate tre persone, i due gestori del locale e la collaboratrice di uno studio di consulenza. Secondo gli investigatori, i dipendenti sarebbero stati costretti a turni giornalieri fino a 12 ore, spesso senza giorni di riposo o ferie. A fronte di contratti part-time ritenuti fittizi, le paghe effettive sarebbero state comprese tra 3 e 4 euro l'ora, con compensi giornalieri tra 30 e 50 euro. Contestate anche un debito superiore a 76.000 euro. Le somme da recuperare a favore dei lavoratori superano invece i 140.000 euro. Per evitare la chiusura del locale e tutelare i dipendenti, i gestori sono stati estromessi dall'attività affidata ad amministratori giudiziari.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito. La Procura di Salerno ha affidato l'incarico per l'accertamento tecnico sui telefoni sequestrati. Sarà realizzata una copia forense e verranno analizzati tutti i contenuti utili alle indagini. La polizia giudiziaria ha chiesto un termine di 120 giorni per completare il lavoro e la nomina di un interprete di lingua araba per esaminare le conversazioni dell'indagato. Per il delitto è stato arrestato Rida Rahmouni, cittadino tunisino di 26 anni. Al momento non è stata ancora autorizzata la restituzione della salma alla famiglia.
2: Voltiamo pagina, parliamo di TV. Sarà Raffaella Grigi la nuova conduttrice di Chi l'ha visto. La giornalista raccoglierà il testimone di a partire dalla prossima edizione in onda dal 23 settembre su Rai 3. Grigi lavora da anni nella redazione della trasmissione. Il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, sottolinea che la scelta garantisce continuità con la storia e i valori del programma. La nuova conduzione aprirà una fase diversa, ma nel solco del lavoro svolto negli anni da Federica Sciarelli.
1: E infine riparliamo di calcio. Il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio. La decisione mette fine alla storia della società guidata da Massimo Cellino, che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B. Il provvedimento arriva dopo l'esclusione del club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche. La successiva apertura della procedura concorsuale ha portato alla dichiarazione di fallimento. La sentenza è arrivata proprio nel giorno del 70° compleanno di Cellino. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

0: I've got.
1: Questa è Radio Touring 104.
2: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, o sai che devo mare? È con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?